Grazie.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su

0: quest'idea.
1: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamola a intervistare, magari li tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sono sentita responsabile perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo, giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo, adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta, sono finiti i soldi, ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere

0: collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza, entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano, lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo ci sono anche tante persone che non usano la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
1: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
3: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi, ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, dando ora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica,

0: perché c'era un doppio senso,
1: c'è sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì. Sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Questa è la storia che si ripete. Grazie, signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi, a tutti nel jukebox.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona, sabato 5 settembre 2026, avete capito bene, sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona, e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi. Cioè, siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni. E poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia

provincia di Avellino. Costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, come segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia Dauna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia.

0: Guardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi in mattinata un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

0: E questa era la nostra copertina, continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
2: Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
3: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
0: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di

0: siciliano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
1: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al super

0: Mercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio bollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consigli.

0: consorzi, a volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei carabinieri di Potenza e alla questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore infatti si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'Arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo.

0: Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e col diretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto, nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
3: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Ciosetti c'è, eccolo, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare e di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Babbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedervi. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
1: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matteo.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto, da questo punto di vista, la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olly Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno, più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona,
0: Una
3: e loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché avevano cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
3: luce, e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano. Per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista. Per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché, ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
6: Ciao ragazzi di Olly Vincole Capotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro
3: Fiorello,
0: Fiorello,
3: Fiorello,
0: Fiorello.
3: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
3: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci

0: racconti, tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo, forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
1: Tanta nostalgia.
2: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua Pantano, che è sempre bello da vedere.
0: Tanta
2: Ho
0: roba.
2: sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
1: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
2: Sì.
1: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
2: Sì, Sauro era in super. Mi sa che in questi anni era già in Formula Superare.
1: Superato.
2: Esatto,
0: Matte,
2: questo non. Sì.
0: velocissimamente, sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare il nome, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
2: Ah beh, no, sarà bellissimo.
0: Vabbè.
2: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
0: Esatto.
2: bellissimo.
1: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te, Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
2: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
2: Sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
0: Ah,
2: stato
0: Giulio.
2: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor

0: principale, ovvero Von Metal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Cavolo.
0: loro in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box, però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi, quindi non so, per esempio a Valencia dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali, però ecco, in una sessione ufficiale chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo
0: però
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza. E quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
1: Dai,
2: bellissimo. E poi,
1: motivi!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare

0: giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre, però quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa e grazie a questa scelta che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece in maniera molto rapida e fredda ho switchato sul GT e grazie a questo cambiamento in quel momento controcorrente poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi e così come quando ho smesso di correre e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
1: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: mente
1: cogliere il
0: proiettata al
1: momento giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT con ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi penso che pochi ce ne sono, e quindi
0: Ho
1: sai anche
0: avuto
1: come.
0: questa. Quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro. E
1: tra
0: quindi
1: l'altro, scusa Teo.
0: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
1: Sì,
0: mi
1: ma.
0: offre. Per cui è questo.
1: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va male. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede, Matteo, quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
0: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto, Teo? sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS. Per il secondo anno terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring e compagnia bella. E poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissima.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi, per cui ripeto,
1: Assolutamente.
0: se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
1: Beh, comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
1: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
2: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
5: Garantisco io!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale, che rende la farina viva di gusto e di profumo. È germe madre. Con germe madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Amici di Coccarto TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come vi avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi, eccolo qui, eccolo qui.
0: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
2: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
0: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5, C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: ma adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose, ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio lavoro si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
2: Mi hai risposto benissimo, ho capito.
1: No, è bellissimo, anche perché
2: non pensavo che era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo, perché sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
1: Monza, no?
2: Sì, questo è Monza 2025.
0: No? Sì, sì, 25, l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, sì, no, il pubblico italiano è sempre molto Molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché ho

0: mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta energia alla fine, per cui
1: A tal
0: mi rendono
1: proposito, so
0: felice.
1: che Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarcare,
1: bella
0: io
1: risposta.
0: rimarco su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro, quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano io mi metto a parlare. Io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ah,
0: e
1: e questa è la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché Come
0: proprio
1: poi è Carlo
0: si
1: Vanzini così, perché
2: Certo.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo vedi
2: Sì.
1: proprio che la sua vita, la
0: È
1: Formula 1.
0: così, ma
1: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così, guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no? Collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile, perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
1: Vabbè, certo.
0: noi lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo, perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo.
3: No, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
4: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
3: No, noi siamo a Miami,
4: Vabbè,
3: Matteo.
4: fammi finta di essere lì, dai.
3: No, no, Matteo, no,
4: E mia mamma
3: Matteo.
4: crede che
3: No,
4: sia lì.
3: Matteo.
2: No, è
0: Questo qua
2: spettacolo questo video.
0: era il
2: Ci
0: primo
2: sono.
0: anno, credo, il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa. E ho detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì e io non ci sono. Quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
0: un...
1: Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano, e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
2: C'è qualche team rispetto all'altro
1: Spiegami
2: che...
1: il regolamento Ascoltasauro di quest'anno,
0: Vai, vai,
1: perché
0: Sauro,
1: forse arrivo
0: vai, vai.
1: dopo io. No, volevo dire,
0: No,

0: Vai, vai.
1: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta.
1: ruote?
0: Ci
1: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
1: Ah,
0: rispetto ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Fomuno prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
2: tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio dopo ogni gara, Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati, Matteo Bobbi su YouTube, potete vedere tutti i video post gara. Alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
2: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
2: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine, e questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
3: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Sì.
0: Allora lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
2: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
2: Abbiamo
0: sapeva
2: svelato il
0: probabilmente.
2: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui è.
2: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
1: Però,
0: sì.
1: Però la

0: lasciami dire, queste sono cose belle. Visto pure io. Sono cose bellissime queste, lasciami dire.
1: Sì, andata così è andata.
0: Naturale.
2: Allora, ragazzi, allora, io arrivo in ritardo, ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no? Sì. Ma con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto, oppure rischia di diventare un gestore di sistemi, nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
1: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare, che è veramente tanta, per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
3: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
1: Vai.
3: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
1: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho, scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team, e poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità, hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
3: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
1: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda, e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
3: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
1: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
3: Quindi una trentina, via.
1: Sì.
3: C'è una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
1: Non particolarmente una. Diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, è tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
3: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Lo volevo dire,
1: Per chi
2: infatti.
1: invece...
2: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
1: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
2: Così
1: secondo anno
2: subito.
1: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
0: Posso fare due domande al volo?
3: Devi.
0: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
1: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
0: Guarda,
1: su. Ma...
0: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
1: Sì.
0: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
2: Anche per me.
1: Ecco,
2: Esatto.
1: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
0: Devo
1: molto bello.
0: dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
2: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
3: Senti, Teo.
1: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, Max è un pilota allucinante a dir poco.
3: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
1: Non che... Beh, sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua. Che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
3: Per il mondiale.
1: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
2: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali?
1: Sì.
2: Per me sì.
1: Sì, ma, no, ma non, per, non perché non perché
2: Non per
1: sia
2: togliere a
1: non
2: Max,
1: perché
2: però.
1: Esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max.

0: vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì,
0: questo
1: è
0: mi
1: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No, io.
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E
1: Ciao,
2: come lo
0: pilota.
2: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
2: all'altezza di stare
0: sicuramente.
2: davanti oppure.
0: Beh, allora, piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di. Come vedresti, secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
2: Chapeau.
0: difficile per tutti, o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto, per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti, Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
3: Il
0: Di
3: problema
0: sicuro.
3: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma

0: Ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
1: Chi non lo
0: secondo
1: farebbe?
0: me, però
1: Normale,
0: non pensavo
1: è
0: così, Sauro,
1: normale.
0: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
1: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
0: Sì.
1: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
0: Guarda,
1: sono i
0: ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
1: Ah, dei problemi, Matteo,
0: purtroppo
1: non ti
0: no,
1: sentiamo
0: si
1: più.
0: vede dall'inizio.
1: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
0: Problemi.
1: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
2: Urca.
1: Ok.
2: Vado col cuore, dico Antonelli.
1: Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
0: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
2: Vediamo, vediamo, vediamo. Io voglio
1: Sicuramente
2: sapere i vostri. No,
1: è un
2: ferma.
1: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello
2: No,
1: sicuro.
2: no, però voglio sapere i vostri. I
1: I
2: vostri nomi. Chi
1: nostri?
2: vince il mondiale? È certo, se no.
1: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
0: Guarda,
1: Io Kimi.
0: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma a meno, io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco Scerpi. Via.
2: È bello,
0: Io
2: certo.
0: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dov'è se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
1: Il meglio, il
0: Il
1: meglio.
0: meglio.
1: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
2: No,
1: a
2: grazie a voi ragazzi, grazie per la
1: grazie, Matteo.
0: partecipazione. Grazie.
1: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
0: Ciao ragazzi.
1: il nostro Mughini, Sauro
0: Ciao a tutti, ciao
1: Cesetti,
0: ragazzi.
1: e il nostro super dalla Sky Sport. Crew
2: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
1: alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: che la forza sia con lui.
1: E andiamo con questo applauso, con i fiori al cielo e tra poco con lo spumante che appartirà tutta il nostro Marco Ciccamino, annaffiato.
2: La vediamo lì in fondo, sta arrivando la,
3: eccola, la Maria Cristina Nisi.
2: Maria Cristina

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo

0: Riccardo Jensen.
1: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: altro sapo che sto.
1: Nous avons toujours respecté.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care.

0: Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura

0: assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

0: Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulente.

0: specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte.

0: parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero ad avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi, fisico,

mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo.

0: con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida, con tuo termo, per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no? Con il tuo stato, quindi vede come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta. Spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, il mento parallelo al pavimento, iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle. Cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca, persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati, il nostro corpo mentale, mano mai a coscia. Corpo emozionale, Vinimaya Kosha, corpo spirituale, Anandamaya Kosha. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste cosce, del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi? Uno in piedi e l'altro sdraiato per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase, benissimo, e vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento, e riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4. Espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessun sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima ispirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro. Vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori. E sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, facendo una piccola torsione, e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, farti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scutando con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. E riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, Dirga, breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi, porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico, e osserva come tu stato adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

La vittoria dell'AfD's Sonja Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'ANPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in Commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse. L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento, picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore

esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi, in mattinata, un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
2: Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate per di fumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
1: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
3: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellare l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
1: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente,

0: Il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani. Mentre ultimo saluto a Buon Abitacolo e Sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buon Abitacolo ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
1: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: dopo una vita in città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche

0: rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti, magari sottopassi, eccetera, e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti, eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro, e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia, perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi, per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree, e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni, e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza e alla Questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore, infatti, si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'Arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla Questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla Questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo e portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine la

0: Per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto, nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia! Guardate, è stata spostata!
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia!
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare?

0: Dare, non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
1: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
0: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
1: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
0: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
1: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
0: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
1: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
1: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
0: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
1: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
1: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.

0: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
1: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
0: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
1: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
0: Beh, io invece no.
2: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
4: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
2: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
2: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
4: Mamma mia, che animale enorme!
2: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
0: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
0: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
2: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
2: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
2: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
2: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
2: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
2: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo!
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui!
2: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più. fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi in mattinata un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIBA hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
1: Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate per di fumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
2: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellare l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
0: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
3: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
0: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata 2 giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
0: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei Carabinieri di Potenza e alla Questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore, infatti, si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'Arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla Questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla Questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località

0: Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master, prova in campo. L'Agrishow del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio Trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
1: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni. La ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì

0: Delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto, nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadano o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola, bonus di affitto.
6: Lo sport per immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver. Troppo caldo per consegnare. È lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta. O scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela. Un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva

dal latino presepe o presepio, o ancora presidium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale

scale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente,

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a Eboli, ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale.

0: lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono riuscito ad arrivare, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis, per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi, se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione.
1: Certo.
0: Quindi, il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano, quindi.
1: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
0: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche il nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto, che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore, montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano, che sia una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
1: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
0: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare, perché ce la farai.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato

0: Personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SIL CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitoli lista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo.

0: duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Upledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato

0: dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che El Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: Milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di MicroGate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, ha ora raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione Quantum Safe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
2: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi in mattinata un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIBA hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
3: Fine settimana di fuoco nel Cilento, con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato, in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio, mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
1: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellare l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
0: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e stanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a stanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di buon abitacolo ma risiedeva a stanza insieme alla famiglia.
0: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata 2 giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio bollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazioni, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
0: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei Carabinieri di Potenza e alla Questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore, infatti, si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla direzione investigativa antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla Questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla Questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo e portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi

cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazione anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove

0: Mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi. Il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno.

0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beans up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

che richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali,

0: ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
1: Mamma mia, veramente. Tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente. E voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando. Mi sono preso Fernando.
2: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis. Siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
3: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
2: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
4: Grazie.
2: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
3: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
2: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
5: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
2: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
5: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono esatto. Qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che secondo me sia molto importante.
2: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
4: Sì.
2: Ci vuoi dire, Morena?
4: La aggiungi tu?
2: Beh, figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato insomma un grande.
4: Sì, grande artista.
2: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
4: Certo.
2: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai? Cosa.
4: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
2: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
2: Esatto, Mario.
6: Questa volta se succede qualcosa è responsabile.
2: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
2: E poi Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
2: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
7: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
8: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
9: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce.

0: Anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
1: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
2: Viva il pesce prete!
1: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
3: Il tempo di un caffè oggi è con
4: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
1: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
5: Con la cucina?
1: Sì.
5: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
1: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
5: col
1: diciamo.
5: Botto, sì.
1: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
5: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
1: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
5: perché
1: credi?
5: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
1: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Bisani?
5: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
1: Dunque piaci o non piaci?
5: Bravo.
1: E questa è la verità?
5: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
1: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
5: Me ne fotto.
1: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
5: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Bisani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
5: sempre
1: un Peter Pan.
5: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
5: Il cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
7: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
8: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, Serata fantastica, Luca, sei contento?
1: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, sì, devo dire, e che Arena poi su questo palco

0: Si è sentito molto a suo agio, bravo. In più, un piccolo scoop di Carina qua a Limone Piemonte. Pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carina su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata. E qua tutto è partito da Limone Piemonte. Era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
1: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone, qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
2: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
3: Ci sei convinto?
2: Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
4: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Ho
0: Sì.
4: scritto un libro da Sanremo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da Sanremo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
1: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, palama. Ai ai ai, l'estate cantava. Che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io. Ma
4: Dal
1: niente
4: libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale,
0: Ah,
4: giusto? Vero che
0: bravo, bravo.
4: c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone
0: Tu sai,
4: Piemonte.
0: questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro. Marco Piemonte è
4: Bene.
0: tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
4: Grazie,
3: grazie
4: grazie
3: davvero.
4: a voi tutti. Ciao
3: Ciao.
4: Limone. Ciao.
0: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
5: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo. L'han già segnalato a chi l'ha visto. Il Gineto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
0: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribudio, un applauso. Presento il Missarto musicale. E bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino. Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
6: Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro.
0: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo. Ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare attenzione anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi.

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo.
1: Vai,
0: tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
2: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
3: Dunque, il nome?
2: Non te lo ricordi?
3: Serenata.
2: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari addirittura, per chi soffre di capillarismo,

0: deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo, in qualsiasi tipo di, situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti.

0: voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di

0: casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata.

0: durata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata, quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio

0: fastidio da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale.

delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I nove hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.

Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.

L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.

Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino, nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Foce Sele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono serie

persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.

0: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
1: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

0: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del Cinquecento, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
1: I libri chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
0: È diventata una tappa turistica questo luogo?
1: Sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, e associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
0: Il libro più datato?
1: Datato, fuori c'è una 600, 500 no, sono finiti quelli a 500.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del

0: elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, forse l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto, è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza

I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta da Enoe di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I Noi hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.

Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni d'agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.

Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pestumo e già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.

L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.

Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove

le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni, ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente, semplicemente per poter respirare.

0: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
1: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

0: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei I Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
1: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari, ai libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
0: È diventata una tappa turistica questo luogo?
1: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, e associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
0: Il libro più datato?
1: Datato, fuori c'è una 600, 500 no, e sono finiti quelli a 500.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli.

0: dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza

I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione

iniziato a delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato, soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertata anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.

Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.

Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pestumo e già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestumo e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto

Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.

L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio, il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino. Ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo. Farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.

Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica

0: colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social, giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.

0: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
1: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del Cinquecento, libri introvabili sulla campagna.

0: di turisti e passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
1: Libri chiaramente sono incostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
2: È diventata una tappa turistica questo luogo?
1: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, mi associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
2: Il libro più datato?
1: Datato, fuori c'è una 600, 500, no, sono finiti quelli a 500.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine.

0: Cucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza

I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta da Enoe di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I Noi hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.

Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.

Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.

L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale,

è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo. Farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura. È sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.

proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che un

una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social, giorno per giorno, ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.

0: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
1: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, è la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del Cinquecento, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente

0: in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
1: I libri chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
0: È diventata una tappa turistica questo luogo?
1: Sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, e associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
0: Il libro più datato?
1: Datato, fuori c'è una 600, 500, no, sono finiti quelle 500.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosteria.

0: scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta, brutta, sei brutta, brutta, brutta, brutta, brutta, brutta, brutta, brutta.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo. Ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello.

0: di te.
1: Il brutto anatroccolo era molto triste.
2: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
1: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
2: Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
1: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
1: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
1: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
1: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
1: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
1: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
1: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare!»
2: «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: «Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!»
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: «Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.»
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via:
4: «Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!»
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: «Buongiorno, Vostra Altezza!»
5: «Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?»
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
3: «Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.»
5: «Sì, esatto.»
3: «Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?»
5: «Certo che posso, è molto facile per me.»
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
3: «Ok, è abbastanza.»
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
3: «È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?»
5: «È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!»
3: «Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?»
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
3: «Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.»
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
6: «Mio caro principe, siete sposato?»
1: «No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.»
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono.
6: Poco tempo dopo, si sposarono.

0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT, insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua.
2: Ciao.
0: E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao, ragazzi. Bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello, bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono
3: No,
2: anche in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro,
1: Questo soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene, Mughini.
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu inizi.

0: iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
1: Sì,
0: hai
1: sì.
0: di quel tempo?
1: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a... Quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta...

0: nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande. Per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
1: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
0: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta, ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
1: Ah, certo, la pista azzurra.
0: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart, per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60
1: Sì.
0: mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
1: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
2: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
3: Ciao Matteo.
2: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olivin Cole Capotto e tutto lo staff di Go Kart TV. Ciao!
0: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavacciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
1: Una
0: E loro
1: persona,
0: erano delle
1: certo.
0: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché avevano cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
0: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
0: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
1: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
3: Ciao ragazzi di Ole Vincolo e Cappotto.

0: vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello, Fiorello.
1: Fiorello, esatto. Infatti adesso raccontiamo perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
1: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre. Tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
0: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
1: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
2: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
1: Sì, Sauro era in super. Mi sa che in questi anni era già in
0: Superà.
1: Formula Supera.
2: Superà.
1: Esatto,
0: Matte,
1: questo non.
0: velocissimamente,
1: Sì.
0: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista. Quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
1: Vabbè, no, sarà bellissimo. Erano Piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo, era
0: Esatto.
1: bellissimo.
2: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te: Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
1: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
2: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
1: Sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
2: Ah,
1: stato
2: Gigi.
1: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
2: Formula 1.
1: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
2: Ma
1: una
2: che emozione è
1: bella.
2: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
1: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella. E poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
2: Però dobbiamo dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
1: Sì, beh, sicuramente, diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così.

0: che era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minandi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
1: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
2: Dai,
1: bellissimo. E poi,
2: Bottini!
1: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono, per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguio, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
2: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
2: Sai
0: mente
2: cogliere il
0: proiettata
2: momento
0: sul
2: giusto,
0: futuro.
2: Matteo, comunque, perché quello
0: Sì.
2: che hai fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi
0: Ho
2: sai anche
0: avuto
2: come.
0: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi, perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità, ovviamente, di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro, per poterci rimanere, perché io l'unica cosa che so è che mi piace.

0: questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro. E
1: tra
0: quindi,
1: l'altro, scusa Teo.
0: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo
1: Sì,
0: ambiente mi
1: sì.
0: offre. Per cui, è questo.
1: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va bene.
2: No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che e si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo e quindi
1: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
0: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring
1: Bello.
0: e compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissimo.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui, ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma, poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
3: Beh, comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
1: Esatto.
3: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata. Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, anche un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione.

0: destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici. Perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
9: Amici di Coccarto TV News, le vincole capoto, rieccoci qui come vi avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi, eccolo qui.
10: Ciao, eccoci.
9: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
10: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
9: Esatto.
10: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
9: Benissimo.
10: Sport Everyone, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12º anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
9: Ah, mi hai risposto benissimo, ho
10: No, è
9: capito,
10: bellissimo anche perché
9: non pensavo
10: penso, Matteo,
9: che
10: per fare.
9: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
3: Monza, no?
9: Sì,
3: Questo è Monza
9: Monza, no?
3: 2025.
10: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
9: A
10: mi
9: tal
10: rendono
9: proposito, so che
10: felice.
9: Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
3: Io?
9: Teo?
3: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
9: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
10: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
9: Bella
10: continuo a
9: risposta,
10: rimarco
9: bella risposta.
10: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
9: Esatto.
10: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro, quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano io mi metto a parlare, della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
3: Ma questa è la tua
10: parliamo.
3: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
9: Come
3: proprio
9: poi è Carlo
3: si
9: Vanzini così, perché
10: Certo.
9: io ho fatto degli
3: Sì.
9: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
3: Sì,
9: vedi
10: sì.
9: proprio
10: È
9: che la sua vita, la Formula 1.
10: così, ma
3: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
10: è così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no? Collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione, ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo, cioè noi
9: Vabbè, certo.
10: Noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
9: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
3: Spettacolo. No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi.
11: Oscurate Matteo Bobbi, ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono Matteo.
12: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
11: No, noi siamo a Miami.
12: Vabbè, fammi finta di essere lì, dai.
11: No, no, Matteo, no.
12: E mia
11: Matteo,
12: mamma crede che sia lì.
11: Matteo.

0: spettacolo questo video.
1: Ci
0: Era il
1: sono.
0: primo anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa. E ho detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì, io non ci sono. Quindi
1: Ma perché
0: è stato un...
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, adesso meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano. Uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano, e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista.
1: In
0: E quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista ovviamente riesci ad avere più informazioni.
2: C'è qualche team
1: Ma
2: rispetto all'altro
1: spiegami il
2: che...
1: regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
1: Perché
0: Sauro,
1: forse arrivo
0: vai, vai.
1: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
2: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
2: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
2: Ah,
0: rispetto ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Teen Form 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare.
1: Certo.
0: Mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi, e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino,
1: Certo.
0: girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
3: Parlare nello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. E lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. A fine.
0: Allora, lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, sono, siamo tutti.

0: appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente,
1: perché.
0: non sapeva di essere in diretta Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
2: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
2: sono cose
1: vedendo ho visto
2: belle.
1: pure
2: Sono cose bellissime queste. Lasciami
0: io.
2: dire.
0: Sì, è andata così, è andata.
2: Naturale.
1: Ragazzi,
2: Allora,
1: io arrivo
0: Mattia,
1: in ritardo.
0: vai.
1: Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
1: Ma con tutte queste modalità di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie e delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via.
0: Sì.
1: C'è una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
3: Lo volevo dire,
0: Chimi
3: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
0: Sì.
1: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello, cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
2: Posso fare due domande al volo?
1: Devi.
2: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
1: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria, quindi aiutatemi voi
2: Guarda, io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
0: sì.
2: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton non l'ho visto da nessuna parte.
1: Anche per
0: Ecco,
1: esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
2: Devo
0: molto
2: dire
0: bello.
2: che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
1: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già lo ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
4: Senti, Teo.
0: Sì. No, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo, perché è un sorpasso, è stato un sorpasso pazzesco.

0: E ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma, ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh, sì, uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile, perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
1: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali?
0: Sì.
1: Per me sì.
0: Sì, ma non perché
1: Non per
0: sia,
1: togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso, non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici: era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì,
0: questo
1: è
0: mi
1: vero.
0: aiuta, ma questo vale un po' per tutti i lavori. Quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: Senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche, o perché fa certe cose, o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No, io.
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi, rispetto a Fernando, ha un'energia diversa, ed è un'energia contagiosa, Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E
0: Ciao,
2: come lo
0: pilota.
2: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora la
0: Andrebbe
2: testa di
0: sicuro.
2: stare davanti oppure.
0: Allora, piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
2: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Puoi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
2: Chi non lo
1: secondo
2: farebbe?
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Sauro,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
2: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
2: Ha un'energia interna oggi, chimica, è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda,
2: sono io.
1: ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma Ah, dei problemi, Matteo, non ti
2: purtroppo dopo si
1: sentiamo più?
2: vede dall'inizio.
1: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
2: Problemi.
1: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
0: Urca.
2: Ok.
0: Vado col cuore, dico Antonelli.
1: Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super, super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
2: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
1: Dai.
2: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo,
2: Perciò
0: vediamo, vediamo.
1: sicuramente
0: Io voglio sapere i vostri. No,
1: è un
0: ferma.
1: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello
0: No,
1: sicuro.
0: no, però voglio sapere i
1: I
0: vostri nomi. Chi
1: nostri?
0: vince il mondiale? Certo, se no.
1: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
2: Guarda,
1: Io Kimi.
2: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma almeno io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco. Via. Io
0: Eh beh, no, certo.
2: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti. Perciò dov'è se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
1: Il meglio, il
2: Il
1: meglio.
2: meglio.
1: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi.

0: Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
1: No,
0: a
1: grazie a voi ragazzi, grazie per
0: grazie,
1: partecipare.
0: Matteo.
1: Grazie.
0: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
2: Ciao ragazzi.
0: il nostro Mughini, Saulo
1: Ciao a tutti, ciao
0: Cesetti,
1: ragazzi.
0: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Botti.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin.

0: della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci
4: La
1: tutti?
4: maggior parte sì, la maggior parte anche perché. La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono.
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'. Infatti chiunque viene mi chiede Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre
1: Meraviglioso.
4: pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte della.
1: Bellissime ragazze, devo dire, eh.
2: Bellissime, sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: Quello che ci è
2: gatto.
1: venuto a salutare
2: Sì, quello
1: all'inizio.
2: che è venuto all'inizio a salutarci.
1: Ah.
2: E hanno adottato Martino e loro, i ragazzi di questa classe, mettono.
1: Eccolo là.
2: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono 1 euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi. Quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture e quindi questo ci fa molto
1: Bellissimo.
2: piacere e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari e il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in
1: Con loro.
0: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
0: Sì,
1: praticamente.
0: proprio.
1: È vero, è vero.
0: Questa è la
2: Ciao
0: stanza delle
2: amore.
0: degenze, anche questi sono tutti
1: Bimba.
0: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico

0: Di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
2: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: Con
2: le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
0: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
0: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, quanto
1: attacco.
0: che
1: È un
0: sono.
1: gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché
3: Sempre.
2: i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
4: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre. Qui e nelle
3: Qui
4: varie
3: e
4: colonie
3: nelle
4: di
3: colonie. E questo è
4: montagna.
3: il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè, insomma, c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando, beato tra
4: Sicuro,
0: le donne, libero,
4: sicuro.
0: libero, beato tra le donne.
4: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
6: Ciao cani e
7: Ciao,
6: gatti,
7: ciao, ciao,
4: tanti saluti,
6: ciao,
4: ciao e
6: ciao, ciao,
4: arrivederci,
6: ciao,
4: alla
6: arrivederci.
4: prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua,

pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: Voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti, siamo pronti. Ci sono anche dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4.

0: stagioni o speciale kit per la tua sicurezza, con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del Parco Regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Amada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di

0: Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti, hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza. I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alla gestione illecita di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti. Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
1: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pestumo e già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
2: L'impressione di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito

0: a quella dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
1: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria tre denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono sei le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
2: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
3: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
4: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave.

0: che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
1: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
3: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia: scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
4: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del Sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
3: È diventata una tappa turistica questo luogo?
4: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, mi associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
3: Il libro più datato?
4: Datato, fuori c'è una 600, 500, no, sono finiti quelli del 500.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia,

0: Poi ha accusato un malore in stato confusionale, forse l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto, è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri dell'aliquota radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri dell'aliquota radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti, hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza. I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta da Enoe di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I Noi hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti. Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
1: Due Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte

0: irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri, però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte, con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta, che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese, quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
1: L'impressione di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio. Quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi, e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni: quella preventiva e soprattutto quella repressiva, e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura. Quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita, e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Vocesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative.

0: L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
1: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione

0: della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Continua a Padura il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
4: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
0: Yeah. Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono

0: stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del Cinquecento, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
1: Libri che chiaramente sono incostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari, ai libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
0: È diventata una tappa turistica questo luogo?
1: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, li associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
0: Il libro più datato?
1: Datato, fuori c'è una 600, 500 no, e sono finiti quelli del 500.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto

0: Sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
0: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
2: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
2: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
0: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
2: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
0: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
2: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
2: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
2: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
2: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
0: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
2: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
0: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
0: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
2: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
0: Ah? Che cos'è questo rumore?
2: Quindi entrarono nella grotta.
0: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
2: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
2: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chill immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chill e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: Tutto ok, Mowgli?
8: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
7: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque.

0: scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento

0: un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda.

0: per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione. Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo.

0: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati, anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zanzara.

0: controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: Venti milioni di bambine e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su cinque, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, ha ora raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da sei segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elsat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Spalco nella zona di Atene con l'infrastruttura di Hellas Atta a Cipro. Si tratta della prima protezione Quantum Safe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi

0: chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine, grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'Arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto, è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, in ambulanza.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News, continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo intervento dei carabinieri del NOE. Un'azienda di Albanella è finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinate

0: illegalmente ai impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I nove hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
1: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia ha perso la vita Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
0: Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Torna in aula a Vallo della Lucania il processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, Franco Alfieri, e riprende così il procedimento giudiziario al centro dell'attenzione nel territorio. Nel servizio tutti gli aggiornamenti dell'aula e gli sviluppi della vicenda.
2: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, ma già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte, con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta, che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese, quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica, su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Andrea Corinaltesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.
1: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino.

0: delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva, e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo. Farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura. È sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
1: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Kronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce le alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Kronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino, nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente riserva Focesele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
1: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Guagliano.
3: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
4: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce. Ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente

0: specialmente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano,

0: Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. La certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il Forum dei Giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.
1: Continua a Padula il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha anche quello allo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
0: E ancora rimaniamo sulla cultura, con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
3: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
4: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
5: È diventata una tappa turistica questo luogo?
4: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, mi associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
5: Il libro più datato?
4: Datato, fuori c'è una seicentina, 500 no, e sono finiti quelle 500.
0: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il comune di Corleto Monforte a chiedere alla Regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8.30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera.
0: Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
2: Siamo veramente contenti perché anche quest'anno per la sesta edizione abbiamo raggiunto

0: abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel Sorrento, ma anche molti turisti, ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. Queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto da tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti.
1: Quest'anno davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castel Sorrento, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese. Proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
2: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'amore universale dedicata al cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via Dulcis Salerno e abbiamo visitato la chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre di Carafa. Abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
1: Ed ora le rubriche museando e poi i luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo, io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del

calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di realizzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano, e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano

Milizia Popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni

colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni

0: Ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata, e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa, e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito, in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche, o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
6: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
7: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
8: TK Home Solution
7: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
8: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
7: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
8: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
7: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
8: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
7: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
8: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
7: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
8: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
9: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
10: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna,

0: Abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita!
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita.

vita può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: one and we give them the left turn. And turn left.
1: La città respirava piano tra neon e panetterie con l'odore di benzina.
0: Oh, it's down.

0: Napoli. Angle left. Faccia sa.
1: No, cosa?
0: Spider. No. Vai, vai, vai.

Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati, anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo Piano Sanitario Nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare

0: L'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana, lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni, un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi. A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della Carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini e raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
3: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingi Shon e Senelua.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
4: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. è proprio il tema fondamentale, è la pace.
1: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
5: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.
6: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campo.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine, grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri dell'aliquota radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri dell'aliquota radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri

0: della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo intervento dei carabinieri del NOE. Un'azienda di Albanella è finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
0: I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
1: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia ha perso la vita Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
0: Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni d'agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda

0: La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere.

0: della provincia Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però, tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane, si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Andrea Corinaltesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.
1: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale, è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi, e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni: quella preventiva e soprattutto quella repressiva, e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo: farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura. Quindi, secondo me, è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita, e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
0: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Cronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone, i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Cronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Foce Sele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria 3 denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono 6 le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso, le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
0: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Guagliano.
3: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
4: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR e questa è una vera e propria rivoluzione.
5: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire ma attraverso anche quello che ho fatto sui social giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
0: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità, a tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico.

0: La tua casa. La Veglia e Peluso. Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 496. Laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. La Certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il Forum dei Giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.
1: Continua a Padula il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la Certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la Certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la Certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la Certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la Certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui.

0: Certosa, le passeggiate, i picnic, le visite, ma non soltanto. In quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno da 2 anni a questa parte teniamo qui in Certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha, anche quello ha lo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
1: E ancora rimaniamo sulla cultura con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
2: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei I Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
3: Libri chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
4: È diventata una tappa turistica questo luogo?
3: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, a Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, insomma, mi associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
4: Il libro più datato?
3: Datato, fuori c'è una seicentina, 500 no, sono finiti quelle 500.
1: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città abbiamo pensato...

0: pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
8: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

20 milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare Quantum Safe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione Quantum Safe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai servizi.

0: fragmenti del DMA.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove un uomo ha rischiato di annegare. A salvarlo sono stati i carabinieri, intervenuti tempestivamente per soccorrerlo e portarlo in salvo. Una storia a lieto fine, grazie alla prontezza e al coraggio dei militari dell'Arma. Pasquale Sorrentino.
1: Un pensionato ha rischiato di annegare ieri nel fiume Tanagro a Polla, in località Casiola. L'uomo era sceso nel fiume, si presume per prendere alcune buste di immondizia, poi ha accusato un malore in stato confusionale, pur se l'acqua non era molto alta, ha chiesto aiuto e è caduto più volte nel fiume. La richiesta di aiuto è stata sentita da un passante che ha allertato i carabinieri della caserma poco distante. I militari della locale stazione, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno quindi avvertito i carabinieri della Liquida Radionobile e si sono adoperati per cercare di capire come salvare il pensionato. I carabinieri della Liquida Radionobile, sotto il comando del maresciallo Giovanni Cunzolo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, sotto la guida del capitano Veronica Pastori, sono arrivati sul posto in pochi istanti. Hanno corso verso un posto dove potevano accedere al fiume e si sono lanciati nell'acqua per portare in salvo il pensionato. Insieme a loro anche gli infermieri del 118 e un infermiere fuori servizio. Due carabinieri in divisa nell'acqua sono riusciti a raggiungere il pensionato. Gli infermieri del 118 e l'infermiere fuori servizio li hanno attesi in riva e tutti insieme hanno portato il pensionato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute in ambulanza.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca, i controlli ambientali e un nuovo

0: intervento dei carabinieri del NOE, un'azienda di Albanella è finita nei guai nell'ambito di un'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Scattano i provvedimenti al termine degli accertamenti effettuati dai militari. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso prelevato soprattutto presso cantieri della rete ferroviaria italiana. L'ordinanza riguarda una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dai NOE di Salerno, che ha avuto inizio nel settembre del 2022. Le indagini, nate in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del reparto speciale nei confronti di un'azienda di Albanella, operante nel settore del trattamento di rifiuti urbani e speciali, sono state condotte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche. Un primo filone di indagine relativo alla società Ricicla Campania, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e sede operativa Albanella, ha consentito di accertare gravi indizi in ordine alle gestioni illecite di rifiuti urbani ingombranti, di imballaggi misti, di rottami ferrosi, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica destinati illegalmente a impianti della Thailandia in assenza della documentazione prescritta. Il secondo filone invece si è sviluppato partendo dalla gestione illecita dei rifiuti ferrosi che la stessa società Ricicla Campania cedeva in nero alla società Cermetal, riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali attraverso una serie di prestanome, secondo l'inchiesta. In un'occasione si è accertato anche un'illecita esportazione in Turchia. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici con diverse aziende coinvolte. L'illecito profitto derivante da questa attività è di circa 3.400.000 euro. I NOE hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e persone giuridiche coinvolte nelle indagini, le cui capienze sono in corso di compiuta quantificazione, 8 camion e gli impianti aziendali usati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.
0: E si aggrava il bilancio della drammatica esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Cassino, che ha provocato il grave ferimento di due infermieri salernitani. Dopo alcuni giorni dalla tragedia ha perso la vita Carmine Sirica, 54 anni, ma purtroppo nelle scorse ore anche la compagna Caterina Dinolfi, di 40 anni, non ce l'ha fatta. Vediamo.
1: Non ce l'ha fatta neppure Katia Caterina Adinolfi, è morta nella notte dopo giorni di agonia al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Roma. L'operatrice sociosanitaria di 40 anni di Nocera Superiore, rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. Una tragedia che aveva già portato alla morte del suo compagno Carmine Sirica, 54 anni, infermiere originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale sottoposta alle cure dei sanitari per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Nella notte però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Ricordiamo che restano da chiarire tutti gli aspetti della tragedia e le cause che hanno provocato l'esplosione. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento al carico di ignoti, per capire le cause dell'esplosione che ha portato al decesso dei due compagni originari della provincia di Salerno.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere. Torna in aula a Vallo della Lucania il processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto, Franco Alfieri, e riprende così il procedimento giudiziario al centro dell'attenzione nel territorio. Nel servizio tutti gli aggiornamenti dell'aula e gli sviluppi della vicenda.
2: Dopo la pausa estiva tornerà in aula presso il Tribunale di Vallo della Lucania il processo sui presunti appalti pilotati che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Capaccio Pesto ma già presidente della provincia, Franco Alfieri. Il procedimento riguarda un'inchiesta della Procura sulle presunte irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici e vede coinvolte diverse persone. Per Alfieri però tra lo stop e la ripresa del processo a Vallo nelle ultime settimane si è aperto un ulteriore fronte giudiziario. La Procura di Salerno ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta relativo all'appalto da circa 7 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Capaccio Pestum e della viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione. Complessivamente in questo caso sono sotto le persone per le quali è stato chiesto il processo. L'udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al GUP del Tribunale di Salerno. Secondo l'accusa, nella gara sarebbero emerse anomalie nella gestione della procedura e nella valutazione delle offerte con l'ipotesi di un accordo preventivo sull'esito dell'appalto. Si tratta anche in questo caso di accuse che dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie e per le quali resta ferma la presunzione di innocenza. Intanto a Lago Negro è ripreso questa mattina il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortunato e di altri 6 imputati. In aula sono stati ascoltati testimoni della pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza a vario titolo corruzione, concussione e lottizzazione abusiva. Tra le testimonianze attese quella dell'architetto Pietro Vinci, componente della commissione paesaggistica su una pratica edilizia poi finita sotto sequestro. Fortunato, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, resta sottoposto al divieto di dimora in provincia di Salerno.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco in studio con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Andrea Corinaldesi è il nuovo comandante. Un nuovo incarico e una nuova fase per l'arma sul territorio. Ascoltiamo direttamente le parole del nuovo comandante.
1: L'impressione è di una realtà molto bella dal punto di vista ambientale e geografico. Ovviamente poi ho bisogno di un po' di tempo per capire quelle che sono le dinamiche della provincia. Come ho detto già in altre occasioni, anche al prefetto, l'impegno

0: dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno, perlomeno il mio impegno personale è quello di garantire la massima presenza sul territorio, quindi vicinanza al cittadino, apertura delle nostre sedi e l'invito è quello dei cittadini di rivolgersi alle nostre stazioni carabinieri con fiducia, perché noi le definiamo delle porte della speranza, cioè dei luoghi in cui si possono trovare soluzioni alle proprie problematiche. In questo momento, come ho detto, ho necessità di conoscere la provincia e sarebbe poco professionale dire su quale fenomeno bisogna concentrarsi. Sicuramente bisogna concentrarsi sul controllo del territorio. Il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino, ha due funzioni, quella preventiva e soprattutto quella repressiva e di vicinanza al cittadino a trovare soluzioni alle problematiche che vengono poste. Bisogna creare un circolo di fiducia tra le forze dell'ordine, tra le istituzioni e i cittadini. La presenza sul territorio, la vicinanza, che è l'impegno che mi sono preso poc'anzi, cioè quello di garantire la massima presenza, serve anche a questo. Farci vedere, essere vicino al cittadino e cercare di innescare questo rapporto di fiducia reciproca. Stando ai dati, a quello che emerge dai dati, diciamo, del Ministero dell'Interno, non si può definire una provincia insicura, quindi secondo me è una provincia sicura, è sempre tutto migliorabile nella vita e quindi l'impegno è quello di renderla ancora più sicura.
1: E proseguono i controlli sul territorio da parte dell'Accademia Kronos. Le attività di verifica hanno portato alla luce alcune irregolarità e fatto scattare delle denunce. Nel servizio di Federica Pistone, i dettagli dell'operazione e gli accertamenti effettuati.
2: Proseguono i controlli delle guardie ambientali dell'Accademia Kronos, impegnate attraverso le sezioni di Salerno e Avellino nella tutela degli animali di affezione, nella prevenzione di illeciti ambientali e nel contrasto a condotte dannose per il territorio. L'attività si inserisce nella campagna di sensibilizzazione Lasciami Volare, promossa contro il bracconaggio. Nel corso delle ultime settimane del mese di agosto, a seguito di mirati servizi di controllo e vigilanza, effettuati anche in collaborazione con l'ente Riserva Foce Sele e Monti Eremita Marzano, sono state trasmesse agli ufficiali di polizia giudiziaria tre denunce relative a presunti reati ambientali. Tra le violazioni accertate ci sono l'abbandono di rifiuti all'interno di un'area protetta, il danneggiamento ambientale e la pesca di frodo nel fiume Sele con l'utilizzo di mezzi vietati. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili. Complessivamente, secondo quanto riferito dall'associazione, sono sei le persone che a vario titolo dovranno rispondere delle violazioni contestate. Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela e al benessere degli animali d'affezione nel comune di Oliveto Citra, dove le guardie hanno operato insieme alla polizia municipale. Anche in questo caso le attività ispettive hanno permesso di riscontrare diverse violazioni amministrative. L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi.
1: E cambiamo completamente pagina. Il Vallo di Diano si illumina di blu per accendere i riflettori sulla fibrosi cistica, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e all'importanza della ricerca e delle cure. Giovanna Guagliano.
3: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del centro fibrosi cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
4: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce. Ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari

0: inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Ora diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. La certosa di San Lorenzo raccontata attraverso le fotografie, ricordi e testimonianze della comunità. A Padula il Forum dei Giovani è protagonista dell'Atlante dei Legami, progetto che costruisce un archivio fotografico partecipato. I dettagli nel servizio.
1: Continua a Padula il progetto L'Atlante dei Legami, che raccoglie fotografie e ricordi per raccontare il rapporto tra la comunità e la certosa di San Lorenzo. Il centro di raccolta, gestito dal Forum dei Giovani di Padula, è attivo presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano. Ne abbiamo parlato con Mario Nigro, rappresentante del Forum dei Giovani.
2: Il Forum dei Giovani di Padula ha deciso di partecipare a questo progetto perché rispecchia molto quello che è l'obiettivo del Forum stesso: avvicinare i giovani al territorio e alla cultura, ma soprattutto promuovere quella che è la partecipazione attiva dei cittadini, proprio perché riteniamo che la fotografia sia un importante, un fondamentale strumento che permette sì di far conoscere la certosa e di farla rivivere come monumento, ma anche aiuta a far conoscere anche quello che è stato lo scambio generazionale, quindi di come le varie generazioni nel tempo hanno vissuto la certosa e i cambiamenti che sono avvenuti con essa. Essendo soprattutto la certosa patrimonio UNESCO, quindi rappresenta un punto estremamente importante da un punto di vista culturale, credo di poter parlare anche per gli altri giovani di Padula. Diciamo che la certosa è stato un pezzo importante per la nostra storia. Alla fine credo che tutti quanti abbiamo passato i pomeriggi qui in certosa, le passeggiate, i picnic, le visite. Ma non soltanto, in quanto Forum di Padula, appunto, noi ogni anno, da 2 anni a questa parte, teniamo qui in certosa il Padula Mob Festival, che anche lì ha anche quello allo scopo di avvicinare la comunità, ma soprattutto avvicinandola, andando ad abbattere quelle che possono essere le barriere culturali che possono in qualche modo ostacolare la creazione di un senso di comunità unito e solido. Per chiunque volesse consegnare qualsiasi forma di materiale stampato, da cartoline a diapositive, fotografie, ma anche negativi o lastre, può trovarci presso la Biblioteca Comunale Raffaele Romano il martedì, il giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
0: E ancora rimaniamo sulla cultura, con una bella storia raccontata per noi da Maria Grazia Petrizzo, quella di un viaggio nella storia della cultura meridionale attraverso libri antichi e volumi di grande valore custoditi dalla libreria I Viceré nel centro storico di Salerno. Vediamo.
3: Nel cuore antico di Salerno, dove i vicoli si stringono e il tempo sembra rallentare il suo passo, c'è una porta che si apre su un universo di carta, e la libreria I Viceré, un piccolo tempio del sapere dimenticato, dove circa 20.000 volumi sopravvivono stipati in una piccola stanza. Entrare qui significa varcare una soglia del tempo. Le pareti non si vedono quasi più, sommerse da colonne stabili di volumi che sfidano la gravità, mentre nell'aria si respira quell'odore pungente e inconfondibile di cellulosa datata, un profumo denso che sa di memoria. Il libraio Antonino Frana, che ama definirsi librivendolo, ha curato questo spazio come un guardiano del tempo. Tra le sue mani sono passate migliaia di edizioni rare, anche del 500, libri introvabili sulla Campania e sulle sue aree interne. Spicca all'ingresso Una vita dei papi del 1760, edito in una ventina di copie, il cui libro gemello si trova nella Biblioteca Reale d'Inghilterra. Il lavoro dei Viceré è dunque una vera e propria missione di ricerca e salvaguardia. Scovare il testo raro, trattarlo con la reverenza dovuta a una reliquia e consegnarlo alle mani di chi davvero può capirne il valore. A pochi passi dal Duomo, la libreria si è trasformata quasi spontaneamente in una tappa irrinunciabile per i turisti e i passanti, come ci racconta il proprietario, che con tenacia tiene in vita un'eredità destinata con ogni probabilità a scomparire.
4: Libri che chiaramente sono impostati sulla storia del sud, storia di Salerno, storia nostra praticamente, però non solo questo, anche c'è una sezione dedicata ai libri antichi, ai libri rari e libri di varia cultura, però di qualità, diciamo.
5: È diventata una tappa turistica questo luogo?
4: Sì, sì, anche. Molti che vengono dal nord mi dicono assomiglia ad Acqua Alta, Venezia, tutti quanti praticamente. Tanto che lo devo chiamare questo signore, guarda, che tutti quanti ci associano. Associano anche i francesi alla Shakespeare Company, mi associano anche a delle librerie europee particolari, insomma, a parte quelle italiane. Insomma.
5: Il libro più datato?
4: Datato, fuori c'è una seicentina, 500 no, sono finiti quelli a 500.
0: E da Italia 2 è tutto, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: Energia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non entreremo nel merito specifico dei processi, racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che ci sia trovata l'arma del diritto, ma solo su indizi. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate. Sì. Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata, naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale De Ris e avvocato. E collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
2: Grazie a voi, grazie.
0: È un piacere averla con noi naturalmente.
2: Grazie,
0: piacere. Anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo insomma che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica con la D maiuscola.
2: Esattamente. Allora, ha fatto bene a precisarlo.
0: Ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, questa discussione col caso Bozzoli.
3: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015. Autore del delitto è nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaie Acabasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario covasse il proposito di suicidio, continua la Corte d'Assise, dal momento che godeva di buona salute, non aveva problemi economici e la sua vita era proiettata verso l'avvenire dei figli. Le tre telecamere della fonderia di Marcheno, contrassegnate dai numeri 3, 4 e 6, che avrebbero consentito di risolvere il giallo, spostati su punti morti in fonderia, e l'impianto gestito solo dai fratelli Alex e Giacomo, figli di Adelio Bozzoli e fratello di Mario, sono un altro elemento fondante per il tribunale. A lungo si è parlato nelle 22 udienze del processo della fumata anomala uscita dal forno grande alle

0: 19-18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avocato a sé il processo, disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
1: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano, non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del delitto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma, gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
2: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale. Ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base giudiziaria, si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa, di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare, per esempio, eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato. Noi sappiamo che il giudicato di un anno, 2 anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura, e qui è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un elemento è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica non si fa, perché se si fanno delle ipotesi si cercano, per la ragione poppeiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo, sistematicamente cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa, e se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato, magari per delle intenzioni proclamate e declamate, e non avendo degli elementi probanti, concreti, e la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, ecco. Finisco, a strutturare il dubbio.
1: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha seguito l'intervento del dottor Bruno, insomma, lei che ne pensa?
3: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e ne incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede l'articolo, e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato, in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di rito. Allora, fin qua sul piano di principi io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale, praticamente preterintenzionale, in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano. Le procure, io voglio precisare che e ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile, di qualsiasi stato, come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi, diciamo, gravi, di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile al mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente, però il problema è sempre quello: in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità, della precisione, della concordanza.
1: Non è facile, non è assolutamente facile.
3: Non è facile, sì, ma è, ripeto, non è un problema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini. E poi soprattutto che le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
1: Cosa che non succede quasi mai, forse.
3: Cosa che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte. E in effetti si ha ragione, il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi per potersi difendere adeguatamente.
1: E non c'è equilibrio.
3: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
1: Assolutamente sì. Adesso, dottor Scavone, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavon, così
1: Sì.
0: aboliamo il telefono. Dottor Schiavon, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavon.
1: Anche per me è saluto.
0: Grazie, grazie. Allora, avvocato Coppola, insomma, ha sentito l'intervento del dottor Schiavone, è stato molto lineare, molto chiaro. Tra l'altro, come al solito, ha detto manca la corretta applicazione della norma, insomma, non è cosa da poco.
2: Certo, noi dobbiamo pensare anche da una prospettiva che è quella dell'imputato che si trova ad affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha.
0: Non ha.
2: E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari, in cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'ide quod plerunque acidit. E quindi domanda, questa è la regola, l'id quod plerunque acidit, e noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale, pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no? Che percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque acidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato, punendolo con l'ergastolo, come in questo caso, che mi pare sia forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma, questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non
0: Sì,
2: gioisco per le conferme degli
0: io volevo
2: ergastoli,
0: chiederti un'altra
2: ecco,
0: cosa,
2: di questo tipo.
0: volevo chiederti un'altra cosa, scusami, Veronica, ma insomma, le possibilità dell'avvocato della difesa sono limitatissime in questi casi.
2: Sì, perché allora tu non
0: Cioè,
2: hai una
0: su cosa
2: prova,
0: puoi
2: no, tu
0: difenderti?
2: non hai, non devi, come
0: Smontare
2: posso
0: una
2: dire,
0: prova?
2: smontare anche delle prove
0: Esatto,
2: dirette,
0: esatto.
2: ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico, sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo, ma si innamora, come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero, davvero limitate, no? Quindi, ecco, anche a me spaventa molto quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi mi spiace chi si trova a doversi difendere in questo, ecco.
0: Io, prima di passare agli altri ospiti, volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavone. Dottor Schiavone.
1: Sì?
0: Ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo, tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa, per fare delle indagini difensive serie, deve investire del denaro che nel 99% dei casi l'imputato non ha, non è il caso del Bozzoli, perché sì, lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
1: Guardi, io è un po' quello che ho detto, allora, non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire, in questa sede ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico, cioè le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che, in assenza del cadavere, gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza. E tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere che anche le procure della Repubblica svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
0: Ecco, Alessandro.
3: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona, perché sennò le procure non potrebbero agire liberamente come possono. Già questo in sé è un paradosso. Ma poi che cos'è il principio di concordanza? Il principio di concordanza è sempre un principio interpretativo. È sempre un'interpretazione. Concordo che 2 più 2 faccia 4, ma anche 3 più 1 fa 4. Anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gestalt visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista. Quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione, Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
0: Bravo.
3: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso, tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua, di quando fai, scrivi,

0: il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda, e la percezione di uno che guarda è parziale, per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e è applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente. E lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché se no noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione, e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma, il discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice c'è un diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
2: Non c'è dubbio. Ma noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutti i nostri incontri, abbiamo sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
0: Posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un convincimento.
1: È sempre un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
2: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo, cioè è una contraddizione in termini, perché noi se non abbiamo il corpo non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro. Nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva ricondurre delle ossa, una parte denti, e potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli, è stato effettivamente buttato nella fornace e che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli. Cioè questo metteva degli annunci, all'epoca annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, Landru all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di Landru e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza e ultima parte della puntata.

0: Bisogna anche dire, Bruno, passo a te, insomma, che è difficile, se una scompare, che come fa a trovare qualcosa? Le ossa, non trovi nulla, no? Cioè, questi casi non hanno trovato. Tra l'altro il caso, per esempio, della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto. Un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale, c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto. Si può, giustamente, Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro che possono individuare il responsabile. Quindi si può istruire un processo per...
0: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, se c'è il testimone che dice, io l'ho visto che lo buttava dentro al forno...
1: C'è il problema della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui sì, io volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon, e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca disconferme. Forse è un algoritmo un po' sofisticato per il grande pubblico,
0: ma è chiarissimo,
1: da comprendere.
0: È chiarissimo.
1: Però volevo farvi capire, molto spesso nell'attivazione, nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche, si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del crimine.
0: Sì, però scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi di gente condannata all'ergastolo che la cella telefonica lo concordava in un certo punto, lui era a 60 km di distanza e ha detto lui ha prestato il telefono.
1: Sì, ma non si dice che la cella telefonica è compatibile anche con migliaia di altre posizioni, perché la cella telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza, e purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme, e questo crea purtroppo false attività di indagine. Altro problema: il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche, scientifiche, la procura si avvale dei RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata, ripetibile, Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querelle di che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, altra questione: se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io biologici, tutti gli elementi che io sequestro reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci, di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure. Esatto. Dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è possibile. Questo ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio c'è un indagato e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolgono, ovviamente svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato, la stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, la difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
0: Ecco, Alessandro, io vedo che sei fremi dalla voglia di intervenire.
2: Sì, io voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine... Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
3: Chi?
2: La Franzoni.
1: Certo.
2: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
0: Sì, però,
2: no?
0: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
2: No, no, io voglio dire che se non c'è uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo.
0: Esatto.
2: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi, di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati i fatti. E io allora chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale, e questa disconnessione, in questo vuoto molto forte ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
1: Certo.
2: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è, dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
0: Ecco, chiediamo al dottor Scavo, dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci, insomma. Mi sembra che sia molto chiaro, insomma, anche insomma, non si può dare neanche torto, naturalmente.
3: No, naturalmente, io credo che alla fine sostanzialmente si stiano dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza. La concordanza significa la convergenza, è un ragionamento che deve essere convergente di determinate, cioè, la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono frequenti soprattutto nelle attività mafiose, nelle attività della malavita organizzata. Si fa sparire il cadavere e quindi ovviamente gli inquirenti sono costretti a trovare una serie di elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa attività. È un'attività molto delicata, non c'è dubbio, ripeto ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.

0: Sì, però dottor Schiavo, è possibile che nonostante vadano così le cose, poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
1: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non una pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che
0: sì, però le voglio chiedere dottor Scaveno, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa è possibile che non si prendano provvedimenti?
1: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non applica...
2: Voglio dire, no.
1: Scusi?
2: Posso dire una cosa, scusi? Ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dà per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo, il punto è questo qui, gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
1: Ma certamente.
2: Questo è il punto, non è oggettivo, è soggettivo, soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
0: Facciamolo finire. Continui, dottor Schiavone.
1: Perché volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie, da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre. E queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività umana, quindi, che è quella della interpretazione, su questo non c'è dubbio, ma l'interpretazione deve essere il più corretta possibile. Cioè, io credo che un sistema civile, se vogliamo che funzioni, bisogna prevedere anche l'elemento degli indizi, ma non si deve fare un abuso di solo indizi e spacciarli per prove. L'errore consiste nella interpretazione, allora. Non so se mi sono spiegato, è sempre lì. Il sistema a volte non funziona perché i magistrati, alcuni magistrati, non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
0: È stato molto chiaro, dottor Schiavo, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario, dove stiamo andando a parlare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai
2: grazie
0: anche la prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese, grazie Bruno, ci vediamo anche con te, l'avvocato Veronica Coppola, sarete, insomma, anche tu
3: grazie.
0: Sarai ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto. Anche tu sarai la prossima puntata con noi e naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavone. Dottor Schiavone sarà anche con noi la prossima puntata, continueremo a affrontare questo tema, perché è bene chiarirlo, perché poi insomma già c'è qualche contraddizione qui in studio e qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema, che è veramente molto delicato e soprattutto secondo me anche facilmente risolvibile, basterebbe prendere insomma delle decisioni importanti. Poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito. Mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso...

0: meno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Anna non vuole più uscire.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedervi. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, è difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
1: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziavo a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, video messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Ole Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
0: Una
3: E loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
3: luce, e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
6: Ciao ragazzi di Ole Vincole Capotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello,
3: Fiorello,
0: Fiorello.
3: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
3: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre. tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
0: Tanta nostalgia.
3: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero, intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere. Io ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
0: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
3: Sì, Sauro era in super. Mi sa che in questi anni era già in
1: Superà.
3: Formula Supera.
2: Superà.
3: Esatto,
1: Matte,
3: questo non.
1: velocissimamente,
3: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare, Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
3: Vabbè, no, sarà bellissimo. Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
3: bellissimo.
0: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule, per te Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
3: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
0: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
3: Sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
3: stato un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002 quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con loro in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box, però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
3: una
1: che emozione è
3: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
3: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi, quindi non so, per esempio a Valencia dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
3: Ecco,
1: dobbiamo
3: però
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
3: sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza. E quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi